0: ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio C. All this great music at my freezing cold fingertips. Listen live on the Radio C app.